0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
1: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
3: Juicy J.

the saints.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: Core on the Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
2: la musica della strada
4: che diventa la tua playlist.

Spot. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: grande quadro. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Eden, sala danze, domenica aperto. Eden, il tuo passo che

nostre promesse. Avremo pace e le risposte incognite, poi sempre le stesse.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amonivito, attaccamo.
4: Calzugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, come sempre in italiano, per favore, Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Eccoci di nuovo, ragazzi, nelle vostre
1: bentornati.
0: Orecchie, esatto.
1: Come va?
0: Bene, bene, dai, devo dire. Oggi
1: Vito,
0: carica.
1: Ci sei? Carico?
2: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai, Bruno?
1: Bene, sono carico per questa nuova puntata.
0: Anche se oggi abbandoneremo un'altra delle tue rubriche.
1: Vabbè, ma la conseguenzialità della vita si cambia continuamente.
0: Mi fa ridere, tu ti devi reinventare praticamente ogni puntata.
1: Vabbè, tanto alla fine torniamo sempre sugli stessi
0: dove
1: passi, quindi...
0: Bene.
1: Allora, oggi comunque la puntata sarà lunga, importante, anche perché io vi parlerò assolutamente di uno degli autori più importanti a livello internazionale di fumetti.
0: Addirittura.
1: E dell'evento cardine di questa settimana per Torino, probabilmente.
0: Io invece porterò un film in realtà un po' impegnato, un po' pesantuccio, ma poi invece a teatro ci rallegriamo, diciamo.
1: Beh, devi stupire oggi, Marta. Sono carico per sapere che cosa fare,
2: sì,
1: questa
2: ma infatti
1: settimana.
2: Infatti io non vedo l'ora di ascoltarvi, cioè sono molto gasato oggi.
1: Anche secondo me i brani che avete preso voi sono...
0: Io ne ho scelto qualcuno che li conosco, gli altri in realtà saranno sempre sorprese, voi mi sorprendete sempre.
1: Esatto, sono sorprendenti. Quindi direi di lanciare il primo brano, che è Big Jet Plane di Angus Julia Stone.

0: Eccoci ancora una volta. Bella sta canzone.
1: Bella, sì, devo dire.
0: Super chill.
1: Sì.
0: Quindi, Vito, non è che ti sei chillato troppo perché...
2: No.

0: importanza storica. Infatti la mia domanda è ambientata nel passato. Infatti nel 1914 a Torino venne prodotto quello che è considerato il più grande colossal della storia del cinema italiano e del tempo. Ha influenzato registi anche internazionali, registi hollywoodiani e sicuramente il cinema che l'ha seguito. Allora io ti chiedo, qual è il titolo di questo film e chi ne scrisse le didascalie? Ti do le quattro opzioni. I film sono Cabiria, con didascalie di D'Annunzio, Gli ultimi giorni di Pompei, didascalie di Pirandello, Maciste, con didascalie di Italo Calvino, e Quo Vadis, con didascalie di Marinetti.
1: Questa è tosta, cioè questa è tosta. Cioè voi proprio non mi volete fare uscire la musica.
2: Basta. Stiamo ribellando.
1: Vi state ribellando. Ok, va bene, però ho bisogno di tempo per pensarci,
0: no,
1: come sempre.
0: Come sempre, ci risentiremo a fine episodio, così potrai azzeccare o sbagliare.
1: Assolutamente. Non posso sbagliare a sto giro.
0: Poi c'è Marta che qua è un'esperta di cinema, visto che è la nostra ingegnere del cinema. Quindi se sbagli mo ti leviamo due canzoni.
2: Sei fuori.
0: Due canzoni.
1: Ma infatti io potrei chiedere anche l'aiuto da casa, potrei chiedere l'aiutino a Marta.
2: Non siamo al milionario qua, devi cavartela da solo.
1: No.
0: Anche perché, ripeto, stai a Torino, ste robe le devi sapere, è importante.
1: È giusto, sono d'accordo.
2: Direi che possiamo andare avanti con il prossimo brano, che è The Wind Cries Mary di Jimi Hendrix.

0: anche questa canzone, ragazzi, mi è nuova, devo dire. Però Jimi Hendrix direi che è uno dei tuoi...
1: Mi fai piangere ogni volta.
0: Un pochino sento il tuo cuore che si spezza.
1: Cioè, no. Io mi ricordo la prima volta, tipo, che avrò avuto tipo 13 anni, che vedo Jimi Hendrix che

0: da fuoco alla chitarra Woodstock, io dico, oh, mamma, voglio essere come lui.
1: Voglio diventare lui, mamma.
0: Voglio essere Jimi Hendrix, che poi fa l'inno americano con le bombe.
1: Ma ragazzi, cioè, io ascoltavo musica diversa, a casa mia si ascoltava musica diversa, tipo, boh, italiani, cioè non normali, ma italiani dell'epoca, diciamo, anni 2000 soprattutto. Comunque, signori, direi che possiamo andare avanti, iniziare con le nostre classiche rubriche. Prendo la parola e vi parlo per la rubrica Chiacchiere e Popcorn di un film un po', come dicevo prima, un po', diciamo, impegnato, ecco. Si chiama No Good Man e uscirà dopodomani, giovedì, in tutte le sale. Ed è un film di, chiedo già, metto le mani avanti per la pronuncia che sarà sicuramente errata, ma perché è difficilissima da pronunciare, si chiama Shahrbanu Sadat. Che è un'esule afghana, quindi diciamo che appunto settiamo un attimo il mood impegnato per questo tipo di film. È un film in realtà che da subito ha ricevuto grande riconoscimento, infatti ha aperto la 76esima edizione della Berlinale a febbraio del 2026 e come ho già detto ha appunto un peso politico enorme, proprio perché la regista, che in questo caso interpreta anche la protagonista, Naru, è un'esule afghana che vive, che è appunto stata obbligata a trasferirsi in Germania dopo la caduta di Kabul nel 2021. Quindi diciamo che questo film è un po' la sua dichiarazione d'amore verso la sua terra, ma comunque scritta con un certo dolore, ecco, perché è stata obbligata a lasciarla e trasferirsi ad Amburgo. Infatti questa è in realtà una curiosità, perché la storia è ambientata a Kabul, quindi in Afghanistan, ma la città è stata interamente ricostruita ad Amburgo, che comunque non è scontato, perché ricostruire un'intera città con proprio quel tipo di città, il mercato di Kabul è molto, diciamo, riconoscibile, colori molto gialli, la sabbia che si alza, comunque è stata un'impresa che non è stata facile, detta dalla regista, però ha reso, diciamo, in macchina da presa molto molto bene. E di cosa parla? Diciamo che è la storia in realtà in parte anche della regista stessa. Infatti vediamo la nostra protagonista, che come detto si chiama Naru, che è l'unica donna operatrice di ripresa in una rete televisiva a Kabul, e diciamo che quindi deve affrontare le classiche difficoltà che affronta una donna in questo tipo, con questo tipo di governi e diciamo questa politica che vige appunto in Afghanistan. E lei ha dichiarato che molti dei dialoghi in realtà che ha riportato nel film sulle molestie, sul maschilismo nel mondo del lavoro, sono in realtà tratti da interviste reali o sue esperienze personali, oppure interviste reali che ha fatto lei alle sue amiche e alle sue colleghe. Quindi diciamo che fa ragionare, no? Il fatto che non siano scritti a tavolino, ma che siano appunto, che abbia portato molte delle sue esperienze personali in questo copione, ecco. E cosa si può dire? Diciamo che è una commedia romantica in realtà, che per come l'ho descritta ora non sembrerebbe,
0: no, ma
1: troppo.
0: Infatti a me sembrava zero, poi ero completamente preso alla trama, infatti penso che lo andrò a vedere perché...
1: Sì, diciamo che in realtà il titolo è un po' No Good Man, non promette bene, ecco, però...
0: come storia d'amore, però...
1: Esatto, però il suo obiettivo è quello di smentire questa cosa, smentire il fatto che, come dice lei, in Afghanistan non ci siano in realtà uomini buoni, ma... Il suo compito, il suo obiettivo è quello di trovare invece un uomo che possa, che sia l'eccezione alla regola, ecco. E quindi la domanda che si pone è appunto, si può ridere e innamorarsi mentre il mondo sta per finire? Perché appunto l'esperienza, cioè l'atmosfera che si vive è quella in quell'epoca. E la risposta la si trova appunto nel rapporto che c'è tra Naru, che è la protagonista, con il giornalista che incontrerà appunto nel suo cammino, che si chiama Kodrat. Però non sappiamo se effettivamente è uno di quelli che si salva oppure no, quindi per questo vi invito ad andare a vederlo al cinema. Ed è molto importante anche la fotografia, infatti come ho detto ci sono scene che si intervallano appunto del mercato, che è appunto molto giallo, molto polveroso, e quindi con colori caldi, che invece si intervallano a scene invece particolarmente fredde, con colori molto, diciamo, vivi e accesi, durante invece le conversazioni tra le donne, che avvengono appunto soprattutto per portare l'esperienza personale della regista, che sta un po' a simboleggiare, diciamo, la vita interiore che resiste all'oppressione esterna, quindi questa contraddizione, esatto, anche visiva. Quindi signori, direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che è un brano triste in realtà, ma che lascia un po' di speranza, come questo film. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare infatti è Fix You dei Coldplay.

0: Allora, ragazzi, questa era Fix You, devo dire, una delle mie canzoni preferite.
1: Io mi ricordo quando l'ho scoperta questa canzone. Era la mia professoressa di inglese che era fissata con questa canzone.
0: Con Coldplay.
1: Sì, e una volta è venuta in classe e tipo ha detto: ragazzi, chiudete tutti gli occhi. Ha messo lo stereo tipico da insegnante di inglese.
0: Dai, che bello però.
2: Però io l'insegnante di inglese me la immagino così, capito? Con lo stereo che entra in classe.
0: Che entra.
2: Sì, con i dischetti.
1: E ci ha fatto sentire questa canzone. Ci ha detto: voi come vi sentite ascoltando questa canzone?
0: Dai, molto carino.
1: È molto carino.
0: Diciamo che appunto quando tutto va male, comunque, come in questo film, in realtà c'è sempre quella speranza di... Quindi secondo me calzava a pennello.
1: No, decisamente. Ma ora spezzo il mood completamente.
0: Perché
1: mi intrometto io con la presentazione di questa settimana. Cambiamo l'ordine delle nostre rubriche, perché so che vi aspettavate il libro / fumetto adesso.
0: Come sempre ci sorprendi.
1: Va bene. Ma vi porto invece all'interno della fiera del fumetto. Infatti, come anticipavo nello scorso episodio, a fine mese, dal 30 all'1 giugno, avremo a Torino il piacere di avere ormai il solito Torino Comics, che ogni anno ci sorprende perché sta diventando sempre più grande. E infatti la sorpresa di quest'anno è che lascia il Lingotto, ragazzi, si sposta alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Generale Carlo Alberto della Chiesa.
0: Ma come mai? Si sa perché?
1: È il primo evento all'aperto, ragazzi. Stanno facendo un comics tutto all'aperto. Questo anche perché ci sarà una parte di stand che sarà gratuito, tu puoi usufruirne gratuitamente. Okay. Mentre una parte invece del Torino Comics sarà a pagamento, ma è solamente la parte che presenta le mostre più importanti, diciamo gli eventi più importanti. Giustamente.
0: Vabbè, però bene.
1: Sì,
0: cioè,
1: ottimo.
0: Infatti.
1: Speriamo nel bel tempo.
0: Di gioia, tu. Sì. È vero. Bel tempo comunque non scontato, quindi rischioso comunque. Cioè, ci sarà penso un piano B.
1: Lo spero.
0: Scopriremo.
1: Infatti, l'area commerciale, soprattutto la zona vintage, è gratuita. E invece, come dicevo, solo l'area culturale, diciamo più interna all'evento, è a pagamento.
0: Sì, mi immagino te che esulti quando leggi questa cosa.
1: Come sempre Torino ci sorprende, perché gli ospiti saranno sempre ospiti d'eccezione, oltre a diversi ambassador del mondo Twitch e videogames, perché ormai, come molti comics italiani, c'è un settore che si occupa solamente di videogiochi. Mm-hmm. e streaming. Avremo anche ospiti di eccezione del mondo culturale, anche anime, ad esempio Giorgio Vanni, lo conoscete tutti, ha fatto l'articolo.
0: Viene sempre lui, tra l'altro, no?
1: Cristina D'Avena.
0: Anche lei.
1: Anche Giovanni Mucciaccia, ragazzi, il nostro grande...
0: Che ridere, Giovanni Mucciaccia, cioè...
1: È un grande. Ma anche perché lui di arte ne capisce, ha fatto questo tutta la vita.
0: Certo.
1: E poi il più grande di tutti, che sarà al Torino Comics, cioè Milo Manara. Cioè viene Milo Manara, ragazzi, icona internazionale. E infatti, spoiler, nella prossima rubrica parlerò di Milo Manara.
0: Dopo approfondiremo questo argomento.
1: In più, assolutamente da non perdere il Torino Comics, perché... Intanto non so se voi sapete cos'è il cosplay e se vi piace il cosplay.
2: Assolutamente no.
0: So
2: no.
0: Cos'è il cosplay.
2: Io no.
0: Dire che mi piace mi sembra un'affermazione troppo dura.
1: Il cosplay è quella, diciamo, attività per cui durante dei saloni, delle fiere, eccetera, eccetera, tu ti vesti da un personaggio, magari di un anime, di un film, eccetera, eccetera, nel modo migliore possibile, molto realisticamente. Ah, mai visto?
2: Fighissimo, sì, l'ho visto. Bellissimo.
1: È Torino, il Torino Comics in questo caso, è la tappa finale per il concorso internazionale della Cosplay League. Infatti, okay, le finali saranno a Madrid e Torino è l'ultimo step per qualificarsi, quindi... Cioè,
0: sarà la gente che si picchia praticamente.
2: Cioè, Bruno, tu che vestito porterai? Scusami.
1: Io già indosso molte maschere, ragazzi.
0: Mamma mia, l'ha giocata così, il filosofo lo chiamavano. No, però mi fa molto ridere. Vedo effettivamente alcuni miei amici che vanno a Torino Comics che si fanno sempre le foto con queste persone vestite identiche. Poi mi fanno anche vedere gli originali, ovviamente. Cioè, la gente si impegna un sacco per
1: No,
0: roba.
1: È bellissimo. Infatti, secondo me è una delle parti più belle dei comics. In più, come al solito, In questo tipo di fiera ci saranno delle attività inclusive di workshop di arte, quindi se siete interessati all'arte in generale, al fumetto, al disegno, eccetera, eccetera, ci saranno diverse zone che proporranno, diciamo, delle attività. E infine, ragazzi, si celebrano i 30 anni della fiera, quindi...
0: 30 anni quest'anno? Urca, pensavo di meno, non so.
1: No, dal 94, quindi...
0: Cioè, scusa, è sempre stato Lingotto e quest'anno lo spostano.
1: Yes.
0: Grande
1: Quindi
0: novità.
1: Stiamo crescendo anche a Torino sotto questo aspetto.
0: Meno male.
1: E ritorna il premio al fumetto di Pietro Miccia, che c'è, è un premio che viene dato al Torino Comics. Quindi se avete fumetti da presentare, tipo Vito, non lo so. A proposito di questo,
2: e al momento nessun fumetto, però magari per l'edizione prossima qualche cosa potrei portare, sincero, eh?
1: Va bene, aspettiamo Vito alla prossima edizione. Comunque, parlando di fumetti, come non parlare di Caparezza, che ha lanciato un album in correlazione col suo fumetto. E la canzone è più legata sicuramente a Comic Book Save My Life.

0: Ma Caparezza ha avuto sempre delle quotes sul mondo pop, fumetti, cioè poi ha fatto poi l'album conclusivo, ci ha messo tutto se stesso, ci ha fatto un'opera a fianco, però cioè, secondo me è proprio l'apoteosi della cultura pop
1: Si sente
0: nella musica.
1: che lo ami,
0: Sì,
1: sentivo ora che cantavi, ora che se l'è reppata tutta.
0: andrò al concerto quest'estate, quindi
1: Ah sì, dove?
0: è qua al Flower Festival, quindi è l'11
1: Non
0: luglio.
1: sapevo venisse Caparezza.
0: Sì,
1: Per
0: sì.
1: me Palese sarà già sold out.
0: No, è sold out, però secondo me qualche rivenditore si ritrova.
1: Ah, devo vendere un rene, il mio primo figlio e queste cose qua per accaparrarmelo. No, vabbè, dai, comunque sì, mi stupisce sempre Caparezza. Effettivamente non l'ascolto, però è veramente forte. I testi poi sono sempre d'effetto, ecco.
0: Ma se ti piace la cultura pop, cioè tipo i fumetti, lui ogni frase ci mette tipo una quote, una
1: Ma io non le
0: citazione.
1: colgo, capito? Tu sei un esperto del mestiere, io devi spiegarmele poi, mi farai la parafrasi. Vabbè, ma proseguiamo, direi. Vi porto una nuova mostra oggi per la rubrica Torino Chilometro Zero. E la mostra è incentrata sulle fotografie di Nick Brandt e si chiama The Day May Break, la luce alla fine del giorno. Anche oggi, anche per questa mostra, in realtà devo dire che il mood diventa un attimo cupo, come sempre. Questa è una puntata un po'
0: Mi
1: impegnativa
0: piace
1: per le
0: che
1: mie
0: io sto
1: rubriche.
0: provando a riportare un po'
1: Io
0: di
1: vi tiro giù al fondo proprio.
0: cosplay, vitalità e tu.
1: No, beh, diciamo che è una mostra appunto molto riflessiva perché sempre stato di molta, cioè, è sempre stato molto importante per Nick Brandt mostrare quello che è il cambiamento climatico e ciò che l'umano sta effettivamente facendo, distruggendo la terra e la natura. E in questa mostra, innanzitutto vi dico che è un evento speciale perché Torino per la prima volta ospita tutti e quattro i capitoli di questa mostra, che non era mai successo, proprio perché il quarto capitolo, che è ambientato in Giordania, è stato commissionato appositamente dall'Intesa San Paolo per questa esibizione. Quindi devo dire, signori, non fatevi scappare questa occasione. E sono molto particolari le sue fotografie perché ritrae appunto animali e scorci naturalistici e tutto è fatto senza fotomontaggio. Infatti tutte le foto che si vedono, anche degli animali più selvatici, leoni, ghepardi, elefanti, sono tutte in realtà scattate sul momento e questo gli richiede di stare sui posti effettivamente mesi e mesi perché gli animali devono diciamo, acquistare familiarità con le attrezzature e le persone con cui verranno ritratte. Quindi diciamo, è un tipo di fotografia molto, molto impegnativo, però diciamo che è una cosa che sta talmente tanto a cuore a Nick Brandt che decide di impiegare così, diciamo, tutto il tempo che necessita. E vi spiego anche perché è così importante un simbolo che è la nebbia. Infatti, nelle sue foto si può trovare spesso questo fumo, questa nebbia che crea un'atmosfera, diciamo, sospesa, no? Un po' misteriosa. E nei suoi lavori ha sempre simboleggiato il mondo naturale che piano piano svanisce, appunto a causa dell'umano, purtroppo, e a ciò che l'umano fa, ma è anche un vero e proprio richiamo visivo al fumo degli incendi, appunto, causati dal cambiamento climatico. E vi invito soprattutto a concentrarvi su uno dei capitoli che si chiama Sink and Rise, che ho visto qualche foto ed è particolarmente emblematico perché è andato fino alle isole Fiji e qui ha deciso di fotografare non degli attori, ma proprio i residenti delle isole Fiji sul fondo dell'oceano. Quindi ha chiesto a queste persone effettivamente di essere catapultate praticamente negli abissi e di qui ovviamente con delle tecniche assurde che vi invito ad andare appunto a scoprire, li ha fotografati con un'ambientazione che è quella delle loro case, proprio per simboleggiare l'innalzamento dei mari e come comunità come appunto queste
0: Bellissimo,
1: verranno
0: secondo
1: poi.
0: me fino ad adesso la mostra è più interessante, almeno per i miei gusti, che
1: È molto, diciamo, evocativa, diciamo che ti lascia veramente a bocca aperta perché ti fa riflettere mettendoti proprio davanti una scena che non puoi ignorare, ecco. Ma devo dire che in realtà da sempre lui è un passato un po' controverso perché non ha iniziato subito a fare il fotografo, ma era in realtà il regista di alcuni videoclip, tra cui quello di Heart Song di Michael Jackson, che ha deciso proprio di registrare in Tanzania e di lì si è innamorato appunto di questo concetto della natura. Anche qui infatti troviamo di nuovo il simbolo della nebbia e del mistero e di lì ha deciso di abbandonare appunto la sua carriera di regista e iniziare ad essere il fotografo e a spendere la sua vita proprio per cercare di avvicinare la gente a questo tipo di tematiche. Quindi direi che per voi ho deciso appunto di farvi sentire questa canzone, che è Heart Song di Michael Jackson.

0: Mamma mia, signore, qua vi invito davvero ad ascoltare il testo. Ovviamente andate a vedervi il
1: esatto,
0: videoclip.
1: Vedere il videoclip.
0: Però il testo anche è molto molto d'effetto. Si sposano bene, diciamo.
1: Comunque, io mi tengo sempre su quell'ambito naturalistico. Infatti, cioè, post mostra, se vi viene voglia di preservare la bellezza della nostra natura, io vi porto su a Pian del Re. È nelle tue zone, Marta.
0: È nelle mie zone. Infatti, quando prima me l'hai chiesto, effettivamente l'ho già sentito. Poi io non sono escursionista, quindi
1: vi porto
0: sempre
1: in provincia di Cuneo. Infatti, quella che vi presento oggi è l'escursione dei Quattro Laghi. È un'escursione ad anello, con partenza proprio da Pian del Re. E vi porto dove nasce il vostro amato Po.
0: Il nostro amato Po, devo dire, signori. Beh, che dire, signori, del Po. Voglio dire, nasce a Cuneo e arriva a Torino. È proprio tipo il collegamento, esatto, sono io.
1: Infatti, il punto di partenza sono proprio le sorgenti del Po. Il percorso, come diceva Danello, e la difficoltà di questa volta è sempre escursionistico. Ma a differenza dell'ultima volta, dove avevo presentato un dislivello nettamente più accentuato, questa volta sono solamente 450 metri di dislivello, tra virgolette solamente.
0: Vabbè, meglio infatti, dell'altra volta, però sì.
1: Infatti il tempo di percorrenza di questa volta sono circa 3-4 ore, non considerando le soste. Infatti tutto questo circuito nasce attorno al masso che indica la nascita del Po, e infatti si va a imboccare il sentiero che è il V13, che vi porta su fino al rifugio Quintino Sella, e da lì ci sarà tutta la parete nord del Monviso nella sua eccezionale bellezza, 3800 metri di bellezza. Camminando incontrerete inizialmente il lago Fiorenza, che è pochi minuti dopo la partenza, quindi metti caso, esatto, dopo 20 minuti, metti caso, volete tornare subito indietro o volete passare solamente una giornata al lago, dopo 20-30 minuti state già al primo lago. Camminando ancora troverete il lago Chiaretto a circa 2200 metri, e il terzo lago e il quarto lago sono molto più vicini tra di loro, che sono lago Viso e lago Grande di Viso, che sono a circa 2350-2500 metri, quindi a 150, okay, gli ultimi 150 metri di dislivello. La bellezza di questo posto sicuramente la natura che ti ritrovi intorno, la vista, stai sul ghiacciaio, vedi uno degli ultimi ghiacciai rimasti in Italia, e soprattutto è pieno di animali. Infatti, soprattutto nel primo lago, c'è una razza endemica di lucertole nere. Cioè, proprio... Sì. Quindi, poi, la zona è sempre piena di stambecchi, di animali di montagna, quindi se cerchiamo la natura pura, quella che ci rimane, il poco rimanente, sicuramente la zona del Monviso, di Cuneo, ci offre viste spettacolari.
0: Beh, gli stambecchi comunque, io ogni volta che li... Ogni volta, manco andassi a camminare, però quando vado a camminare, magari mi capita di vedere uno stambecco, sono affascinata. Sono proprio tipo degli atleti.
1: Sì, sono bellissimi.
0: Non sentono la pendenza, non lo so. Rimango veramente estasiata, sono animali che mi gasano proprio.
1: Comunque, sono riscontrati molto spesso questi incontri, sia con marmotte che con stambecchi, con cervi, quindi...
0: Anche le marmotte sono molto carine da vedere, effettivamente.
1: Camosci, quindi, cioè, se cercate proprio massimo... Resa è un posto magico dove andare. Niente, ragazzi, mi raccomando, sempre ai soliti scarponi. Poi vi do una buona notizia: anche questo è raggiungibile da Torino. Quindi ci sono i collegamenti. Dovrete sempre andare a Cuneo e poi fare dei cambi con i mezzi. Però con un'organizzazione ci sono delle navette, soprattutto dal periodo estivo, da giugno a settembre. Il cuneese mette delle navette che ti permettono di salire in quota per partire, perché il trekking dei Quattro Laghi parte da circa 2200 metri.
0: Quindi niente scuse anche stavolta.
1: Sì, si può salire tranquillamente. Quindi, ragazzi, che dire, buona camminata, divertitevi. Lanciamo il prossimo brano invece, che è Pezzo di me di Levante e Max Gazzè.

0: Mamma mia, signori, questo è un gran pezzo, uno dei miei preferiti di Levante, che tra l'altro mi ha
1: detto...
0: siciliana. Esatto, che è siciliana, non lo sapevo, effettivamente non avevo idea di dove venisse. Però sì, molto molto molto carino questo pezzo, è fresco, mi piace.
1: Sì, e sa proprio d'estate.
0: Esatto, sì, diciamo che si attacca molto bene a ciò di cui sto andando a parlare, ecco. Vito, tu non lo sai, ma qua Bruno si è spoilerato, ma ora ti do qualche indizio, magari riesci a capire di chi parliamo. Perché vi porto a teatro con un musical.
1: Stavolta... Non indovino, perché no, già lo so.
0: Esatto, quindi tieniti fuori. Vi porto a teatro con un personaggio un po' particolare. Diciamo che un pezzo di me lo descrive abbastanza bene. È in realtà un gentiluomo che sì, però cerca sempre di fregare un po' con la sua intelligenza, con la sua arroganza anche un pochino. E è un ladro, diciamo. Non è solo un rubacuori, però è proprio un effettivo ladro. Hai qualche idea?
2: Ma è parigino?
0: È parigino. Di chi stiamo parlando, quindi?
2: Di Lupin, allora.
0: Stiamo parlando proprio di Lupin, che diciamo è una figura che... cioè non riesce ad odiarlo Lupin, perché è vero che fa il ladro, è vero che è un disonesto, però in realtà ti affascina, è molto elegante nelle maniere, nei modi. E in questo spettacolo a teatro, appunto, viene creato dalla Compagnia della Corona il musical, il primo effettivo musical di produzione italiana dedicata alla figura del ladro, gentiluomo più celebre di sempre. E si pone appunto, questo spettacolo si pone l'obiettivo di andare a raccontare la storia di Lupin prima in realtà che diventasse un vero ladro. Infatti è ambientata sull'Orient Express in viaggio verso Istanbul, quindi una scenografia che ricerca un po' l'atmosfera dei primi anni del Novecento. E lui però durante questo viaggio compierà il suo primo e vero colpo memorabile, mentre dovrà affrontare appunto, sarà messo a dura prova da questa giovane ragazza che si chiama Isabel, che diciamo gli farà un po' patire le pene dell'inferno, ecco. Però lui intanto ha un obiettivo, ed è quello di rubare il diamante del sultano. Quindi diciamo che c'è questo intrigo d'amore, come le classiche storie di Lupin. Viene interpretato per questa occasione da Flavio Gismondi, che non so se conoscete, ma è un volto molto noto in realtà nel musical italiano, interpretato Romeo in Romeo e Giulietta, e magari per chi non frequenta il teatro invece è anche molto noto sulla TV, perché è uno dei protagonisti di In un posto al sole, quindi magari qualcuno ce l'ha presente. E accanto a lui troviamo invece, nei panni appunto di Isabel, la figura femminile che lo metterà a dura prova, Angelica Cinquantini, che diciamo regalano una performance, si vede che c'è chimica tra di loro e funzionano parecchio bene. La colonna sonora invece è interamente originale, composta da Paola Magnanini, con il libretto invece di Salvatore Sito. E anche con il sound ovviamente vogliono ricreare delle atmosfere dell'epoca, quindi della belle époque, ecco, dei primi anni del Novecento, però alternati invece a ritmi un po' più moderni che sottolineano il carattere appunto ironico, brillante del personaggio. Quindi lo presentano appunto come una figura molto affascinante, capace diciamo di ammagliare anche chi in realtà dovrebbe appunto dargli contro, perché di fatto è un ladro. I costumi invece sono anche molto, molto importanti, perché sono di Silvia Lumes e sono appunto una fedele ricostruzione della moda della Belle Époque. E anche molto per renderlo scenico invece hanno deciso di utilizzare delle vere e proprie proiezioni, praticamente dei trucchi scenici per simulare i famosi travestimenti di Lupin, che poverino dovrà correre praticamente da avanti e dietro le quinte per riuscire rapidamente a cambiarsi davanti agli occhi del pubblico, ecco. Poi ovviamente rimaniamo sempre, il dogma assoluto di Lupin non è quello ovviamente di lasciare a casa la violenza, di non uccidere e appunto usare la sua unica arma, che è l'intelletto, anche ogni tanto accompagnata da un pizzico di arroganza, però signori, serve per fare il suo lavoro, serve. Abbiamo parlato un po' appunto di Parigi, della Francia, quindi signori vi presento questa canzone francese. Non so se mi ha mai fatto partire una canzone francese. Non ricordo.
1: Belga francese, ragazzi.
0: Belga francese, ragione. Quindi vi facciamo ascoltare Alors on danse di Stromae.

0: Mamma mia, signori, il francese non ne capisco niente, l'ho studiato ma non mi ricordo niente, però suona proprio bene, mi piace come suona.
1: Sì, a me, anche a me Stromae piace un casino.
0: Quindi... molto molto bravo lui.
1: Boh, io non voglio tutto il tempo possibile.
0: Prenditelo,
1: perché,
0: prenditelo.
1: Perché adesso vi parlo di Milo Manara. Ragazzi, secondo me non avrebbe bisogno di presentazione, io non sono la persona giusta per farlo, però ci provo. Infatti, cioè, qua stiamo parlando di uno degli artisti più famosi al mondo che abbiamo in Italia. Una delle icone del fumetto italiano, un uomo che ha saputo vivere tra l'arte in tutte le sue forme. Nel cinema, nella pittura classica, nel fumetto. Infatti Milo Manara sicuramente è uno degli artisti, anche a livello di espressione di quello che vedi, più bravi che abbiamo. A volte, diciamo, sottovalutato per la sensualità che porta all'interno dei suoi disegni, però indubbiamente è una delle mani migliori. Infatti il suo tratto, la sua capacità di disegnare è riconoscibilissima. Pura matrice europea, linee sottili, super chiare, una tecnica imbarazzante da quanto sia bravo nel disegnare. Infatti ogni personaggio da lui raffigurato è perfetto in ogni sua forma, in ogni sua espressione, a volte sottovalutato, ma sicuramente è grandioso anche nella sua capacità di riportare in vita ambienti ormai perduti, ambienti settecenteschi, quattrocenteschi, cioè riporta in vita dei tempi che ormai non abbiamo modo di vedere se non tramite dipinti, con una capacità anche storica sotto questo punto di vista impressionante.
0: Diciamo che ha fatto un gran colpo il Torino Comics quest'anno, direi.
1: Assolutamente. Infatti le sue opere sono super famose, ha lavorato con i più grandi, ha lavorato con Hugo Pratt, ha lavorato con Jodorowsky, cioè noi parliamo di opere come Tutto ricominciò con un'estate indiana, che ha scritto Hugo Pratt, che era il suo mentore. Cioè, se tu hai come mentore Hugo Pratt, cioè devi partire che devi dare il massimo, secondo me non ha assolutamente deluso. Anche Il gioco, che diciamo la sua opera un po' più provocatoria, però a livello artistico è impeccabile, cioè la bellezza di quelle immagini che ti presenta, cioè sembrano sempre vive. E poi a livello proprio artistico, come dicevo, cioè è capace di esprimere l'anatomia umana, e il suo tratto chiaro, che è chiamato così questa tecnica, è proprio riscontrato, è una roba proprio che l'ha reso famoso ovunque, internazionalmente uno dei maestri più importanti.
0: Penso come sia un po' l'obiettivo, no, dei fumettisti, quello di essere riconoscibili, anche appunto non leggendo il nome, però vedo quel tratto e capisco,
1: sì,
0: che sei tu.
1: Lo riconosci. Infatti poi, ragazzi, a livello di cinema ha collaborato con Fellini, è stato capace di mettere
0: uno così a caso,
1: uno a caso, diciamo, probabilmente il più grande.
0: Sì, sì,
1: quindi cioè è riuscito a riportare in vita, cioè dare vita, non a riportare in vita, a dare vita alle idee di Federico Fellini. Quindi
0: sì,
1: cioè, se Fellini ti chiama vuol dire che già sei tra
0: esatto,
1: i più grandi.
0: Esatto, già ce l'hai fatta.
1: E come vi dicevo, invece ha collaborato anche con Jodorowsky. Infatti tra il 2004 e il 2010 ha portato in vita questo affresco rinascimentale bellissimo sui Borgia, e invece la sua ultima opera, probabilmente la più matura, è quella di Caravaggio. Infatti fa questa biografia di questo personaggio storico importantissimo, quindi lui si catapulta continuamente in periodi storici che non ci appartengono.
0: Non facile, tra l'altro,
1: no, assolutamente non facile.
0: Mi piacciono le sfide, diciamo.
1: Quindi, ragazzi, si è definito come l'icona culturale che deve essere, e lo troveremo al Torino Comics. Quindi, per favore,
0: in prima fila, Bruno.
1: Esatto, andate perché ci sarà una mostra tutta sua. Chiudiamo con l'ultimo brano per oggi, che lo vuoi lanciare tu?
0: Va bene, vi facciamo ascoltare Di fretta di Fabri Fibra.
2: Vai.

0: fetta.
1: Allora, signori, è arrivato il momento della risposta. Ce l'hai, Vito? Te la senti?
2: Ce l'ho, ci ho pensato, anche perché mi ricordo che la mia insegnante di italiano me ne parlava. Ora non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere Capire di D'Annunzio. Confermiamo?
3: Sì.
1: Confermato, sì. Quindi sei guadagnato la canzone della prossima puntata.
3: Non è di D'Annunzio, siamo precisi, è di Didascalia, sono di Gabriele D'Annunzio, sì. Però... l'hai decisamente presa. E infatti, ragazzi, questo, come dicevo, è stato uno dei colossal più importanti, che è stato diretto da Giovanni Pastrone ed è stato girato completamente a Torino. Infatti è stata un'opera rivoluzionaria, perché ha rivoluzionato anche l'uso dei carrelli, che prima non c'era nella cinematografia.
1: Confermo, io l'ho studiato anche qui al Poli nel primo anno, appunto nel corso di linguaggio cinematografico, ci hanno spiegato questa cosa, quindi sì, ancora un punto a Torino.
3: Infatti la zona del Dora era stata completamente allestita per essere... diciamo questa scenografia enorme per un colossal dei tempi.
1: Confermo.
3: Qua ci conferma la nostra
1: tecnica. Succede tutto a Roma, ragazzi, difendiamo Torino come città del film, appunto, del cinema soprattutto.
3: Ma infatti non so se avete mai visto il film, però Maciste, che è uno dei, che è il personaggio principale, l'attore, che era Bartolomeo Pagano, si innamorò così tanto della città di Torino che dopo aver registrato il film ci rimase a vivere, quindi...
1: Questo è l'effetto di Torino, signori.
3: Infatti adesso l'eredità di quello che ci rimane di Cabiria è fortemente custodita all'interno della Mola Antonelliana nel museo.
1: Che ve ne abbiamo già parlato, tra l'altro, nel museo. Io ripeto, uno dei musei più belli, che secondo me che ti lascia bocca aperta quando entri, soprattutto per la grandezza della Mole. Quindi, signori, andate. Direi che possiamo salutarci, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Vi lascio i nostri soliti contatti, ci trovate su Instagram alla pagina polito_ondequadre, su Spotify sempre a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come ogni volta, ragazzi, non avete nessun tipo di scusa.
3: Seguiteci, ascoltateci, direi che... tutti i nostri social, esatto. E ci possiamo salutare.
2: Ciao ragazzi, un
1: ciao,
2: bacio.
1: Ciao belli.
4: Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
5: Onde Quadre, ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
7: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
8: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
7: Sempre a Torino, eh.
8: Street food da paura e serate da ricordare.
7: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
6: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
7: Eppure te...

0: ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi in nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questo è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare crescendo, poi no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale, e questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza e il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove, il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, e il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, e le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi, anche questa gioia proprio nel viverli, mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato, né, e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo, uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita,
0: certo,
1: come procedere, come continuare a muoversi, insomma, e soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica,
0: certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm, è una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si sente, insomma, in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste.
0: Bah,
1: questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: okay, non c'è allora assolutamente, vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel Vero. Testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti,
0: certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo,
1: forse noi stessi possiamo appartenerci,
0: assolutamente sì,
1: ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo,
1: dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Beh, senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare è anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questo sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo, ecco, il pubblico ti riconosce adesso come dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e, e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure è già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti. E quindi, ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi, ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere. È anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io Ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone. Ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale, rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo. È il live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No, hai
1: qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no. Ma ci sono diverse bozze.
0: Bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere, veramente ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: alla
0: prossima.
1: Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire.

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10, Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank I Energy MC con la featuring di Giovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: effect, the dealing through passive.
1: Maya, engraving Maya.

0: Aoner, Milano che brucia.
1: Sì.

0: tua rimane solo questo testo.
1: Sears Recant, You're Gonna Let It Go.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it. La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: always gets you in the end.
1: Sì, non vuoi sì, non vuoi che qui

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Bruno, ci sei?
3: Amonivito, attaccamo.
4: Calzugno, vai Marta, attacca tu.
2: Ragazzi, come sempre in italiano, per favore, Torino Free Time.
5: Torino Free Time.

0: Eccoci di nuovo, ragazzi, nelle vostre
1: bentornati.
0: Orecchie, esatto.
1: Come va?
0: Bene, bene, dai, devo dire. Oggi
1: Vito,
0: carica.
1: Ci sei? Carico?
2: Tutto bene, tutto bene. Tu come stai, Bruno?
1: Bene, sono carico per questa nuova puntata.
0: Anche se oggi abbandoneremo un'altra delle tue rubriche.
1: Vabbè, ma la conseguenzialità della vita si cambia continuamente.
0: Mi fa ridere, tu ti devi reinventare praticamente ogni puntata.
1: Vabbè, cioè, tanto alla fine torniamo sempre sugli stessi
0: dove
1: passi, quindi
0: bene.
1: Oh, oggi comunque la puntata sarà lunga, importante, anche perché io vi parlerò assolutamente di uno degli autori più importanti a livello internazionale di fumetti.
0: Addirittura.
1: E dell'evento cardine di questa settimana per Torino, probabilmente.
0: Io invece porterò un film in realtà un po' impegnato, un po' pesantuccio, ma poi invece a teatro ci rallegriamo, diciamo.
1: Beh,
0: ecco.
1: Devi stupire oggi, Marta, sono carico per sapere che cosa fare,
2: sì,
1: questa
2: ma infatti
1: settimana.
2: Io non vedo l'ora di ascoltarvi, cioè sono molto gasato oggi.
1: Anche secondo me i brani che avete preso voi sono...
0: Io ne ho scelto qualcuno che li conosco, gli altri in realtà saranno sempre sorprese, voi mi sorprendete sempre.
1: Esatto, sono sorprendenti. Quindi direi di lanciare il primo brano, che è Big Jet Plane di Angus Julia Stone.

0: Eccoci ancora una volta. Bella sta canzone.
1: Bella, sì, devo dire.
0: Super chill.
1: Sì.
0: Quindi, Vito, non è che ti sei chillato troppo perché...
2: No.
0: È il momento dell'episodio.
1: No, it's time.
2: Lo so. Lo aspetto sempre.
0: Anche perché prima mi sono sbagliato. Ho detto una roba che non era vera, perché questa canzone l'ha scelta Marta, perché Vito oggi non ha potuto scegliere la canzone perché nello scorso episodio ha sbagliato. Quindi,
2: sì.
0: Se ti vuoi rifare...
2: Assolutamente, perché voglio di nuovo avere il mio slot della prima canzone, ragazzi.
1: Vediamo se te lo conquisti.
0: Sai che devi vincere il quiz di oggi. E il quiz di oggi su cosa può essere se non sul cinema, visto che è uno dei nostri argomenti, è sicuramente su Torino. Perché come i nostri ascoltatori sapranno, Torino è anche la città del cinema italiano.
2: Assolutamente.
0: Con i suoi musei e la sua importanza storica. Infatti la mia domanda è... ambientata nel passato. Infatti nel 1914 a Torino venne prodotto quello che è considerato il più grande colossal della storia del cinema italiano e del tempo. Ha influenzato registi anche internazionali, registi hollywoodiani e sicuramente il cinema che l'ha seguito. Allora io ti chiedo, qual è il titolo di questo film e chi ne scrisse le didascalie? Ti do le quattro opzioni. I film sono Cabiria, con didascalie di D'Annunzio, Gli ultimi giorni di Pompei, didascalie di Pirandello, Maciste, con didascalie di Italo Calvino, e Quo Vadis, con didascalie di Marinetti.
2: Questo è tosta, cioè voi proprio non mi volete fare uscire la musica.
1: Basta. Stiamo ribellando.
2: Mi state ribellando, ok, va bene, però ho bisogno di tempo per pensarci,
0: no,
2: come sempre.
0: Come sempre, ci risentiremo a fine episodio, così potrai azzeccare o sbagliare.
2: Assolutamente, questo. Non posso sbagliare a sto giro.
0: Poi c'è Marta che qua è un'esperta di cinema, visto che è la nostra ingegnere del cinema. Quindi se sbagli, mo ti leviamo due canzoni.
1: Sei fuori.
0: Due canzoni.
2: Ma infatti io potrei chiedere anche l'aiuto da casa, potrei chiedere l'aiutino a Marta.
1: Non siamo al milionario qua, devi cavartela da solo.
2: No.
0: Anche perché, ripeto, stai a Torino, ste robe le devi sapere, è importante.
2: È giusto, sono d'accordo.
1: Direi che possiamo andare avanti con il prossimo brano, che è The Wind Cries Mary di Jimi Hendrix.

0: Anche questa canzone, ragazzi, mi è nuova, devo dire. Però Jimi Hendrix direi che è uno dei tuoi...
1: Mi fai piangere ogni volta.
0: Un pochino sento il tuo cuore che si spezza.
1: Cioè, no. Io mi ricordo la prima volta, tipo, che avrò avuto tipo 13 anni, che vedo Jimi Hendrix che dà fuoco alla chitarra a Woodstock, e io dico, mamma, voglio essere come lui.
0: Voglio diventare lui, mamma.
1: Voglio essere Jimi Hendrix, che poi fa l'inno americano con le bombe.
0: Ma ragazzi, cioè, io ascoltavo musica diversa, a casa mia si ascoltava musica diversa, tipo... Boh, italiani, cioè non normali, sono italiani dell'epoca, diciamo, anni 2000 soprattutto. Comunque, signori, direi che possiamo andare avanti, iniziare con le nostre classiche rubriche. Prendo la parola e vi parlo per la rubrica Chiacchiere e Popcorn di un film un po', come dicevo prima, un po', diciamo, impegnato, ecco. Si chiama No Good Man e uscirà dopodomani, giovedì, in tutte le sale. Ed è un film di, chiedo già, metto le mani avanti per la pronuncia che sarà sicuramente errata, perché è difficilissima da pronunciare. Si chiama Shahrbanu Sadat, che è un'esule afghana, quindi diciamo che appunto settiamo un attimo il mood impegnato per questo tipo di film. È un film in realtà che da subito ha ricevuto grande riconoscimento, infatti ha aperto la 76esima edizione della Berlinale a febbraio del 2026 e come ho già detto ha appunto un peso politico enorme, proprio perché la regista, che in questo caso interpreta anche la protagonista, Naru, è un'esule afghana che appunto è stata obbligata a trasferirsi in Germania dopo la caduta di Kabul nel 2021. Quindi diciamo che questo film è un po' la sua dichiarazione d'amore verso la sua terra, ma comunque scritta con un certo dolore, ecco, perché è stata obbligata a lasciarla e trasferirsi ad Amburgo. Infatti questa è in realtà una curiosità, perché la storia è ambientata a Kabul, quindi in Afghanistan, ma la città è stata interamente ricostruita ad Amburgo, che comunque non è scontato, perché ricostruire un'intera città con proprio quel tipo di città, il mercato di Kabul è molto, diciamo, riconoscibile, colori molto gialli, la sabbia che si alza, comunque è stata un'impresa che non è stata facile, detta dalla regista, però ha reso, diciamo, in macchina da presa molto molto bene. E di cosa parla? Diciamo che è la storia in realtà in parte anche della regista stessa. Infatti vediamo la nostra protagonista, che come detto si chiama Naru, che è l'unica donna operatrice di ripresa in una rete televisiva a Kabul. E diciamo che quindi deve affrontare le classiche difficoltà che affronta una donna in questo tipo, con questo tipo di governi e diciamo questa politica che vige appunto in Afghanistan. E lei ha dichiarato che molti dei dialoghi in realtà che ha riportato nel film sulle molestie, sul maschilismo nel mondo del lavoro sono in realtà tratti da interviste reali o su esperienze personali, oppure interviste reali che ha fatto lei alle sue amiche e alle sue colleghe. Quindi diciamo che fa ragionare, no? Il fatto che non siano scritti a tavolino, ma che siano appunto, che abbia portato molte delle sue esperienze personali in questo copione, ecco. E cosa si può dire? Diciamo che è una commedia romantica in realtà, che per come l'ho descritta ora non sembrerebbe,
1: no, ma
0: troppo.
1: Infatti a me sembrava zero, poi ero completamente preso alla trama, infatti penso che lo andrò a vedere perché...
0: Sì, diciamo che in realtà il titolo è un po' No Good Man, non promette bene, ecco, però...
1: È come storia d'amore, però...
0: Esatto, però il suo obiettivo è quello di smentire questa cosa, smentire il fatto che, come dice lei, in Afghanistan non ci siano in realtà uomini buoni, ma... Il suo compito, il suo obiettivo è quello di trovare invece un uomo che sia l'eccezione alla regola.

0: Ecco, e quindi la domanda che si pone è appunto, si può ridere e innamorarsi mentre il mondo sta per finire? Perché appunto l'esperienza, cioè l'atmosfera che si vive è quella in quell'epoca. E la risposta la si trova appunto nel rapporto che c'è tra Naru, che è la protagonista, con il giornalista che incontrerà appunto nel suo cammino, che si chiama Kodrat.
1: Spoiler.
0: Però non sappiamo se è effettivamente uno di quelli che si salva oppure no. Quindi per questo vi invito ad andare a vederlo al cinema. Ed è molto importante anche la fotografia, infatti, come ho detto, ci sono scene che si intervallano appunto del mercato, che è appunto molto giallo, molto polveroso, e quindi con colori caldi, invece si intervallano a scene invece particolarmente fredde, con colori molto, diciamo, vivi e accesi, durante invece le conversazioni tra le donne, che avvengono appunto soprattutto per portare l'esperienza personale della regista, che sta un po' a simboleggiare, diciamo, la vita interiore che resiste all'oppressione esterna. Quindi questa contraddizione, esatto, anche visiva. Quindi, signori, direi che possiamo proseguire con il prossimo brano, che è un brano triste in realtà, ma che lascia un po' di speranza, come questo film. Il prossimo brano che vi facciamo ascoltare, infatti, è Fix You dei Coldplay.

0: Allora, ragazzi, questa era Fix You, devo dire, una delle mie canzoni preferite.
1: Io mi ricordo quando l'ho scoperta questa canzone, era la mia professoressa di inglese che era fissata con questa canzone.
0: Con Coldplay.
1: Sì, e una volta è venuta in classe e tipo ha detto: ragazzi, chiudete tutti gli occhi, ha messo lo stereo tipico da insegnante di inglese.
0: Dai, che bello però.
2: Però tipo... io l'insegnante di inglese me la immagino così, capito? Con lo stereo che entra in classe.
0: Che entra.
2: Sì, con i dischetti.
1: E ci ha fatto sentire questa canzone, ci ha detto: voi come vi sentite ascoltando questa canzone?
0: Dai, è molto carino.
1: È molto carino, carino. Sì, molto sì, carino.
0: Diciamo che appunto quando tutto va male, comunque, come in questo film, in realtà c'è sempre quella speranza di... Quindi secondo me calzava pennello.
1: No, decisamente. Ma ora spezzo il mood completamente.
0: Perché
1: mi intrometto io con la presentazione di questa settimana. Cambiamo l'ordine delle nostre rubriche, perché so che vi aspettavate il libro / fumetto adesso.
0: Come sempre ci sorprendi.
1: Va bene. Ma vi porto invece all'interno della fiera del fumetto. Infatti, come anticipavo nello scorso episodio, a fine mese, dal 30 all'1 giugno, avremo a Torino il piacere di avere ormai il solito Torino Comics, che ogni anno ci sorprende perché sta diventando sempre più grande. E infatti la sorpresa di quest'anno è che lascia il Lingotto, ragazzi, si sposta alla Certosa Reale di Collegno e al Parco Generale Carlo Alberto della Chiesa.
0: Ma come mai? Ci sa perché?
1: È il primo evento all'aperto, ragazzi, stanno facendo un comics tutto all'aperto. Questo anche perché ci sarà una parte di stand che sarà gratuito, tu puoi usufruirne gratuitamente, okay. Mentre una parte invece del Torino Comics sarà a pagamento, ma è solamente la parte che presenta le mostre più importanti, diciamo gli eventi più importanti, giustamente.
0: Vabbè, però bene.
1: Sì,
0: cioè,
1: ottimo,
0: infatti.
1: Speriamo nel bel tempo.
0: Hai fatto i salti di gioia, tu.
1: Sì.
0: È vero. Bel tempo comunque non scontato, quindi rischioso comunque, cioè ci sarà un piano B.
1: Lo spero.
0: Scopriremo.
1: Infatti l'area commerciale, soprattutto la zona vintage, è gratuita, e invece, come dicevo, solo l'area culturale, diciamo più interna all'evento, è a pagamento.
0: Sì, mi immagino te che esulti quando leggi questa cosa.
1: Come sempre Torino ci sorprende, perché gli ospiti saranno sempre ospiti d'eccezione, oltre a diversi ambassador del mondo Twitch e videogames, perché ormai, come molti comics italiani, c'è un settore che si occupa solamente di videogiochi, mm-hmm, e streaming. Avremo anche ospiti di eccezione del mondo culturale, anche anime, ad esempio Giorgio Vanni, lo conoscete tutti, ha fatto
0: sì,
1: le sigle,
0: viene sempre lui tra l'altro, no?
1: Cristina D'Avena,
0: anche lei,
1: anche Giovanni Mucci. Ciaccia, ragazzi, il nostro grande...
0: Che ridere, Giovanni Mucciaccia, cioè...
1: È
0: un grande,
1: è un grande. Ma anche perché lui di arte ne capisce, ha fatto questo tutta la vita.
0: Certo.
1: E poi il più grande di tutti, che sarà al Torino Comics, cioè Milo Manara. Cioè viene Milo Manara, ragazzi, icona internazionale, e infatti, spoiler, nella prossima rubrica parlerò di Milo Manara.
0: Dopo approfondiremo questo argomento.
1: In più, assolutamente da non perdere, il Torino Comics, perché... Intanto non so se voi sapete cos'è il cosplay e se vi piace il cosplay.
2: Assolutamente no.
0: So
2: no.
0: Cos'è il cosplay.
2: Io no.
0: Dire che mi piace mi sembra un'affermazione troppo dura.
1: Il cosplay è quella, diciamo, attività per cui durante dei saloni, delle fiere, eccetera, eccetera, tu ti vesti da un personaggio, magari di un anime, di un film, eccetera, eccetera, nel modo migliore possibile, molto realisticamente. Ah, mai visto?
2: Fighissimo, sì, l'ho visto. No? Bellissimo.
1: È Torino, il Torino Comics in questo caso, è la tappa finale per il concorso internazionale della Cosplay League. Infatti le finali saranno a Madrid e Torino è l'ultimo step per qualificarsi, quindi... Cioè,
0: sarà la gente che si picchia praticamente.
2: Cioè, Bruno, tu che vestito porterai? Scusami.
1: Io già indosso molte maschere, ragazzi.
0: Mamma mia, l'ha giocata così, il filosofo lo chiamavano. No, però mi fa molto ridere. Vedo effettivamente alcuni miei amici che vanno a Torino Comics che si fanno sempre le foto con queste persone vestite identiche. Poi mi fanno anche vedere gli originali, ovviamente. Cioè, la gente si impegna un sacco per
1: No,
0: roba.
1: È bellissimo. Infatti, secondo me è una delle parti più belle dei comics. In più, come al solito, In questo tipo di fiera ci saranno delle attività inclusive di workshop di arte, quindi se siete interessati all'arte in generale, al fumetto, al disegno, eccetera, eccetera, ci saranno diverse zone che proporranno, diciamo, delle attività. E infine, ragazzi, si celebrano i 30 anni della fiera, quindi...
0: 30 anni quest'anno? Urca, pensavo di meno, non so.
1: No, dal 94, quindi...
0: Cioè, scusa, è sempre stato Lingotto e quest'anno lo spostano.
1: Yes.
0: Grande novità.
1: Stiamo crescendo anche a Torino sotto questo aspetto.
0: Meno male.
1: E ritorna il premio al fumetto di Pietro Miccia, che c'è, è un premio che viene dato al Torino Comics. Quindi se avete fumetti da presentare, tipo Vito, non lo so. A proposito di questo,
2: e al momento nessun fumetto, però magari per l'edizione prossima qualche cosa potrei portare, sincero, eh?
1: Va bene, aspettiamo Vito alla prossima edizione. Comunque, parlando di fumetti, come non parlare di Caparezza, che ha lanciato un album in correlazione col suo fumetto. È la canzone più legata sicuramente a Comic Book Save My Life.

0: Ma Caparezza ha avuto sempre delle quotes sul mondo pop, fumetti, cioè poi ha fatto poi l'album conclusivo, ci ha messo tutto se stesso, ci ha fatto un'opera a fianco, però cioè, secondo me è proprio l'apoteosi della cultura pop
1: Si sente
0: nella musica.
1: che lo ami,
0: Sì,
1: sentivo ora che cantavi, raga, se l'è reppata tutta.
0: andrò al concerto quest'estate, quindi
1: Ah sì, dove?
0: è qua al Flower Festival, quindi è l'11
1: Non
0: luglio.
1: sapevo venisse Caparezza.
0: Sì.
1: Potrebbe essere Parigi sarà già sold out.
0: No, è sold out, però secondo me qualche rivenditore si ritrova.
1: Ah, devo vendere un rene, il mio primo figlio e queste cose qua per accaparrarmelo. No, vabbè, dai, comunque sì, mi stupisce sempre Caparezza. Effettivamente non l'ascolto, però è veramente forte. I testi poi sono sempre d'effetto, ecco.
0: Ma se ti piace la cultura pop, cioè tipo i fumetti, lui ogni frase ci mette tipo una quote, una
1: Ma io non le
0: citazione.
1: colgo, capito? Tu sei un esperto del mestiere, io devi spiegarmele poi, mi farai la parafrasi. Vabbè, ma proseguiamo, direi. Vi porto una nuova mostra oggi per la rubrica Torino Chilometro Zero. E la mostra è incentrata sulle fotografie di Nick Brandt e si chiama The Day May Break, la luce alla fine del giorno. Anche oggi, anche per questa mostra, in realtà devo dire che il mood diventa un attimo cupo, come sempre. Questa è una puntata un po'
0: Mi
1: impegnativa
0: piace
1: per le
0: che
1: mie
0: io sto
1: rubriche.
0: provando a riportare un po'
1: Io
0: di
1: vi tiro giù al fondo proprio.
0: cosplay, vitalità e tu. Wow.
1: No, beh, diciamo che è una mostra appunto molto riflessiva perché sempre stato di molta, cioè, è sempre stato molto importante per Nick Brandt mostrare quello che è il cambiamento climatico e ciò che l'umano sta effettivamente facendo, distruggendo la terra e la natura. E in questa mostra, beh, innanzitutto vi dico che è un evento speciale perché Torino per la prima volta ospita tutti e quattro i capitoli di questa mostra, che non era mai successo, è proprio perché il quarto capitolo, che è ambientato in Giordania, è stato commissionato appositamente dall'Intesa San Paolo per questa esibizione. Quindi devo dire, signori, non fatevi scappare questa occasione. E è molto sono molto particolari le sue fotografie perché ritrae appunto animali e scorci naturalistici e tutto è fatto senza fotomontaggio. Infatti tutte le foto che si vedono, anche degli animali più selvatici, leoni, ghepardi, elefanti, sono tutte in realtà scattate sul momento e questo gli richiede di stare sui posti effettivamente mesi e mesi perché gli animali devono avere, diciamo, acquistare familiarità con le attrezzature e le persone con cui verranno ritratte. Quindi diciamo, è un tipo di fotografia molto, molto impegnativo, però diciamo che è una cosa che sta talmente tanto a cuore a Nick Brandt che decide di impiegare così, diciamo, tutto il tempo che necessita. E vi spiego anche perché è così importante un simbolo che è la nebbia. Infatti, nelle sue foto si può trovare spesso questo fumo, questa nebbia che crea un'atmosfera, diciamo, sospesa, no? Un po' misteriosa. E nei suoi lavori ha sempre simboleggiato il mondo naturale che piano piano svanisce, appunto a causa dell'umano, purtroppo, e a ciò che l'umano fa, ma è anche un vero e proprio richiamo visivo al fumo degli incendi, appunto, causati dal cambiamento climatico. E vi invito soprattutto a concentrarvi su uno dei capitoli che si chiama Sink and Rise, che ho visto qualche foto ed è particolarmente emblematico perché è andato fino alle isole Fiji e qui ha deciso di fotografare non degli attori, ma proprio i residenti delle isole Fiji sul fondo dell'oceano. Quindi ha chiesto a queste persone effettivamente di essere catapultate praticamente negli abissi e di qui ovviamente con delle tecniche assurde che vi invito ad andare appunto a scoprire, li ha fotografati con un'ambientazione che è quella delle loro case, proprio per simboleggiare l'innalzamento dei mari e come comunità come appunto queste
0: Bellissimo,
1: verranno poi.
0: secondo me fino adesso la mostra più interessante, almeno per i miei gusti, che
1: È molto, diciamo, evocativa, diciamo che ti lascia veramente a bocca aperta perché ti fa riflettere mettendoti proprio davanti una scena che non puoi ignorare, ecco. Ma devo dire che in realtà da sempre lui è un passato un po' controverso perché non ha iniziato subito a fare il fotografo, ma era in realtà il regista di alcuni videoclip, tra cui quello di Heart Song di Michael Jackson, che ha deciso proprio di registrare in Tanzania e di lì si è innamorato appunto di questo concetto della natura. Anche qui infatti troviamo di nuovo il simbolo della nebbia e del mistero e di lì ha deciso di abbandonare appunto la sua carriera di regista e iniziare ad essere il fotografo e a spendere la sua vita proprio per cercare di avvicinare la gente a questo tipo di tematiche. Quindi direi che per voi ho deciso appunto di farvi sentire questa canzone, che è Heart Song di Michael Jackson.

0: Mamma mia, signori, qua vi invito davvero ad ascoltare il testo. Ovviamente andate a vedervi il videoclip.
1: Esatto, vedere il videoclip.
0: Però il testo anche è molto molto d'effetto. Si sposano bene, diciamo.
1: Comunque io mi tengo sempre su quell'ambito naturalistico. Infatti sì. Cioè, post mostra, se vi viene voglia di preservare la bellezza della nostra natura, io vi porto su a Pian del Re. È nelle tue zone, Marta.
0: È nelle mie zone. Infatti, quando prima me l'hai chiesto, effettivamente l'ho già sentito. Poi io non sono escursionista, quindi
1: vi porto in provincia di Cuneo. Infatti, quella che vi presento oggi è l'escursione dei Quattro Laghi. È un'escursione ad anello, con partenza proprio da Pian del Re. E vi porto dove nasce il vostro amato Po.
0: Il nostro amato Po, devo dire, signori. Beh, che dire, signori, del Po. Voglio dire, nasce a Cuneo e arriva a Torino. È proprio... tipo il collegamento, esatto, sono io.
1: Infatti quello, il punto di partenza sono proprio le sorgenti del Po, il percorso, come diceva Danello, e la difficoltà di questa volta è sempre escursionistico. Ma a differenza dell'ultima volta dove avevo presentato un dislivello nettamente più accentuato, questa volta sono solamente 450 metri di dislivello, tra virgolette solamente.
0: Vabbè, meglio, infatti, dell'altra volta, però sì.
1: Infatti il tempo di percorrenza di questa volta sono circa 3-4 ore, non considerando le soste. Infatti tutto questo circuito nasce attorno al masso che indica la nascita del Po, e infatti si va a imboccare il sentiero che è il V13, che vi porta su fino al rifugio Quintino Sella, e da lì ci sarà tutta la parete nord del Monviso nella sua eccezionale bellezza, 3800 metri di bellezza. Camminando incontrerete inizialmente il lago Fiorenza, che è pochi minuti dopo la partenza, quindi metti caso, esatto, dopo 20 minuti, metti caso, volete tornare subito indietro o volete passare solamente una giornata al lago, dopo 20-30 minuti state già al primo lago. Camminando ancora troverete il lago Chiaretto a circa 2200 metri, e il terzo lago e il quarto lago sono molto più vicini tra di loro, che sono lago Viso e lago Grande di Viso, che sono a circa 2350-2500 metri, quindi a 150, okay, gli ultimi 150 metri di dislivello. La bellezza di questo posto sicuramente è la natura che ti ritrovi intorno, la vista, stai sul ghiacciaio, vedi uno degli ultimi ghiacciai rimasti in Italia, e soprattutto è pieno di animali. Infatti, soprattutto nel primo lago, c'è una razza endemica di lucertole nere. Cioè, proprio... Sì. Quindi... Poi la zona è sempre piena di stambecchi, di animali di montagna, quindi se cerchiamo la natura pura, quella che ci rimane, il poco rimanente, sicuramente è la zona del Monviso, di Cuneo, ci offre viste spettacolari.
0: Beh, gli stambecchi comunque, io ogni volta, manco andassi a camminare, però quando vado a camminare magari mi capita di vedere uno stambecco, sono affascinata, sono proprio tipo degli atleti.
1: Sì, sono bellissimi.
0: Non sentono la pendenza, non lo so, rimango veramente estasiata, sono animali che mi gasano proprio.
1: Comunque sono riscontrati molto spesso questi incontri, sia con marmotte, con stambecchi, con cervi, quindi...
0: Anche le marmotte sono molto carine da vedere.
1: Camosci, quindi cioè, se cercate proprio massimo Resa, è un posto magico dove andare. E niente, ragazzi, mi raccomando, sempre soliti scarponi. E poi vi do una buona notizia, anche questo è raggiungibile da Torino, quindi sì. ci sono i collegamenti, dovrete sempre andare a Cuneo e poi fare dei cambi con i mezzi, però con un'organizzazione. Ci sono delle navette, soprattutto dal periodo estivo, da giugno a settembre, il Cuneese mette delle navette che ti permettono di salire in quota per partire, perché il trekking dei Quattro Laghi parte da circa 2200 metri.
0: Quindi niente scuse anche stavolta.
1: Sì, si può salire tranquillamente. Quindi ragazzi, che dire, buona camminata, divertitevi. Lanciamo il prossimo brano invece, che è Pezzo di Me di Levante e Max Gazzè.

0: Mamma mia, signori, questo è un gran pezzo, uno dei miei preferiti di Levante, che tra l'altro mi ha
1: detto...
0: siciliana. Esatto, che è siciliana. Non lo sapevo, effettivamente non ho idea di dove venisse. Però sì, molto molto molto carino questo pezzo, è fresco, mi piace.
1: Sì, e sa proprio d'estate.
0: Esatto, sì, diciamo che si attacca molto bene a ciò di cui sto andando a parlare, ecco. Vito, tu non lo sai, ma qua Bruno si è spoilerato, ma ora ti do qualche indizio, magari riesci a capire di chi parliamo. Perché vi porto a teatro con un musical.
1: Stavolta... Non indovino, perché no, già lo so stavolta.
0: Esatto, esatto, quindi tieniti fuori. Vi porto a teatro con un personaggio un po' particolare. Diciamo che un pezzo di me lo descrive abbastanza bene. È in realtà un gentiluomo che sì, però cerca sempre di fregare un po' con la sua intelligenza, con la sua arroganza anche un pochino. E è un ladro, diciamo. Non è solo un rubacuori, però è proprio un effettivo ladro. Hai qualche
2: ma
0: idea?
2: È parigino?
0: È parigino. Di chi stiamo parlando, quindi?
2: Il mio dio Lupin, allora.
0: Stiamo parlando proprio di Lupin, che diciamo è una figura che... cioè non riesce ad odiarlo Lupin, perché è vero che fa il ladro, è vero che è un disonesto, però in realtà ti affascina, è molto elegante nelle maniere, nei modi. E in questo spettacolo a teatro, appunto, viene creato dalla Compagnia della Corona il musical, il primo effettivo musical di produzione italiana dedicata alla figura del ladro, gentiluomo più celebre di sempre. E si pone appunto, questo spettacolo si pone l'obiettivo di andare a raccontare la storia di Lupin prima in realtà che diventasse un vero ladro. Infatti è ambientata sull'Orient Express in viaggio verso Istanbul, quindi una scenografia che ricerca un po' l'atmosfera dei primi anni del Novecento. E lui però durante questo viaggio compierà il suo primo e vero colpo memorabile, mentre dovrà affrontare appunto, sarà messo a dura prova da questa giovane ragazza che si chiama Isabel, che diciamo gli farà un po' patire le pene dell'inferno, ecco. Però lui intanto ha un obiettivo, ed è quello di rubare il diamante del sultano. Quindi diciamo che sì, c'è questo intrigo d'amore come le classiche storie di Lupin. Viene interpretato per questa occasione da Flavio Gismondi, che non so se conoscete, ma è un volto molto noto in realtà nel musical italiano, interpretato Romeo in Romeo e Giulietta, e magari per chi non frequenta il teatro invece è anche molto noto sulla TV, perché è uno dei protagonisti di In un posto al sole, quindi magari qualcuno ce l'ha presente. E accanto a lui troviamo invece, nei panni appunto di Isabel, la figura femminile che lo metterà a dura prova, Angelica Cinquantini, che diciamo regalano una performance, si vede che c'è chimica tra di loro e funzionano parecchio bene. La colonna sonora invece è interamente originale, composta da Paola Magnanini, con il libretto invece di Salvatore Sito. E anche con il sound ovviamente vogliono ricreare delle atmosfere dell'epoca, quindi della belle époque, ecco, dei primi anni del Novecento, però alternati invece a ritmi un po' più moderni che sottolineano il carattere appunto ironico, brillante del personaggio, quindi lo presentano appunto come una figura molto affascinante, capace diciamo di ammagliare anche chi in realtà dovrebbe appunto dargli contro, perché di fatto è un ladro. I costumi invece sono anche molto, molto importanti, perché sono di Silvia Lumes e sono appunto una fedele ricostruzione della moda della Belle Époque. E anche molto per renderlo scenico invece hanno deciso di utilizzare delle vere e proprie proiezioni, praticamente dei trucchi scenici per simulare i famosi travestimenti di Lupin, che poverino dovrà correre praticamente da avanti e dietro le quinte per riuscire rapidamente a cambiarsi davanti agli occhi del pubblico, ecco. Poi ovviamente rimaniamo sempre, il dogma assoluto di Lupin è quello ovviamente di lasciare a casa la violenza, di non uccidere e appunto usare la sua unica arma, che è l'intelletto, anche ogni tanto accompagnata da un pizzico di arroganza, però signori, serve per fare il suo lavoro, serve. Abbiamo parlato un po' appunto di Parigi, della Francia, quindi signori vi presento questa canzone francese. Non so se mi ha mai fatto partire una canzone francese. Non ricordo.
1: Belga francese, ragazzi.
0: Belga francese, ragione. Quindi vi facciamo ascoltare Alors on danse di Stromae.

0: Mamma mia, signori, il francese non ne capisco niente, l'ho studiato ma non mi ricordo niente, però suona proprio bene, mi piace come suona.
1: Sì, a me, anche a me Stromae piace un casino.
0: Quindi... Molto molto bravo lui.
1: Boh, io non voglio tutto il tempo possibile.
0: Prenditelo,
1: perché,
0: prenditelo.
1: Perché adesso vi parlo di Milo Manara. Ragazzi, secondo me non avrebbe bisogno di presentazione, io non sono la persona giusta per farlo, però ci provo. Infatti, cioè, qua stiamo parlando di uno degli artisti più famosi al mondo che abbiamo in Italia, una delle icone del fumetto italiano, un uomo che ha saputo vivere tra l'arte in tutte le sue forme. Nel cinema, nella pittura classica, nel fumetto. Infatti Milo Manara sicuramente è uno degli artisti, anche a livello di espressione di quello che vedi, più bravi che abbiamo. A volte, diciamo, sottovalutato per la sensualità che porta all'interno dei suoi disegni, però indubbiamente è una delle mani migliori. Infatti il suo tratto, la sua capacità di disegnare è riconoscibilissima. Pura matrice europea, linee sottili, super chiare, una tecnica imbarazzante da quanto sia bravo nel disegnare. Infatti ogni personaggio da lui raffigurato è perfetto in ogni sua forma, in ogni sua espressione, a volte sottovalutato, ma sicuramente è grandioso anche nella sua capacità di riportare in vita ambienti ormai perduti. Ambienti settecenteschi, quattrocenteschi, cioè riporta in vita dei tempi che ormai non abbiamo modo di vedere se non tramite dipinti, con una capacità anche storica sotto questo punto di vista impressionante.
0: Diciamo che ha fatto un gran colpo il Torino Comics quest'anno, direi.
1: Assolutamente. Infatti, le sue opere sono super famose, ha lavorato con i più grandi, ha lavorato con Hugo Pratt, ha lavorato con Jodorowsky, noi parliamo di opere come Tutto ricominciò con un'estate indiana, che ha scritto Hugo Pratt, che era il suo mentore. Cioè, se tu hai come mentore Hugo Pratt, cioè devi partire che devi dare il massimo, e secondo me non ha assolutamente deluso. Anche Il gioco, che è, diciamo, la sua opera un po' più provocatoria, però a livello artistico è impeccabile. Cioè, la bellezza di quelle immagini che ti presenta, cioè, sembrano sempre vive. E poi a livello proprio artistico, come dicevo, è capace di esprimere l'anatomia umana, il suo tratto chiaro, che è chiamato così questa tecnica, è proprio riscontrato, è una roba proprio che l'ha reso famoso ovunque, internazionalmente uno dei maestri più importanti.
0: Penso come sia un po' l'obiettivo, no, dei fumettisti, quello di essere riconoscibili, anche appunto non leggendo il nome, però vedo quel tratto e capisco che sei tu.
1: Lo riconosci. Infatti poi, ragazzi, a livello di cinema ha collaborato con Fellini, è stato capace di mettere
0: uno così a caso,
1: a caso, diciamo, probabilmente il più grande.
0: Sì,
1: quindi è riuscito a riportare in vita, cioè dare vita, non a riportare in vita, a dare vita alle idee di Federico Fellini. Quindi se Fellini ti chiama vuol dire che già sei tra
0: esatto,
1: i più grandi.
0: Già ce l'hai fatta.
1: E come vi dicevo, invece ha collaborato anche con Jodorowsky. Infatti tra il 2004 e il 2010 ha portato in vita questo affresco rinascimentale bellissimo sui Borgia. E invece la sua ultima opera, probabilmente la più matura, è quella di Caravaggio. Infatti fa questa biografia di questo personaggio storico importantissimo. Quindi lui si catapulta continuamente in periodi storici che non ci appartengono.
0: Non facile, tra l'altro. No,
1: assolutamente non facile.
0: Mi piacciono le sfide, diciamo.
1: Quindi, ragazzi, si è definito come l'icona culturale che deve essere, e lo troveremo al Torino Comics. Quindi, per favore,
0: in prima fila, Bruno.
1: Esatto, andate perché ci sarà una mostra tutta sua. Chiudiamo con l'ultimo brano per oggi, che lo vuoi lanciare tu?
0: Va bene, va bene. Vi facciamo ascoltare Di fretta di Fabri Fibra.
2: Vai.

0: risposta.
1: Allora, signori, è arrivato il momento della risposta. Ce l'hai, Vito? Te la senti?
2: Ce l'ho, ci ho pensato, anche perché mi ricordo che la mia insegnante di italiano me ne parlava. Ora non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere Cabiria di D'Annunzio. Confermiamo?
3: Sì.
1: Confermato, quindi sei guadagnato la canzone della prossima puntata.
3: Non è di D'Annunzio, siamo precisi, è di Didascalia, sono di Cabiria D'Annunzio, sì. Però... l'hai decisamente presa. E infatti, ragazzi, questo, come dicevo, è stato uno dei colossal più importanti, che è stato diretto da Giovanni Pastrone ed è stato girato completamente a Torino. Infatti è stata un'opera rivoluzionaria, perché ha rivoluzionato anche l'uso dei carrelli, che prima non c'era nella cinematografia.
1: Confermo, io l'ho studiato anche qui al Poli nel primo anno, appunto nel corso di linguaggio cinematografico, ci hanno spiegato questa cosa, quindi sì, ancora un punto a Torino.
3: No, infatti la zona del Dora era stata completamente allestita per essere... diciamo questa scenografia enorme per un colossal dei tempi.
1: Confermo.
3: Qua ci conferma la nostra
1: tecnica. Succede tutto a Roma, ragazzi. Difendiamo Torino come città del film, appunto, del cinema soprattutto.
3: Ma infatti non so se avete mai visto il film, però Maciste, che è uno dei, cioè il personaggio principale, l'attore, che era Bartolomeo Pagano, si innamorò così tanto della città di Torino che dopo aver registrato il film ci rimase a vivere, quindi...
1: Questo è l'effetto di Torino, signori.
3: Infatti adesso l'eredità di quello che ci rimane di Cabiria è fortemente custodita all'interno della Mola Antonelliana nel museo.
1: Che ve ne abbiamo già parlato, tra l'altro, nel museo. Io ripeto, uno dei musei più belli, che secondo me che ti lascia bocca aperta quando entri, soprattutto per la grandezza della Mole. Quindi, signori, andate. Direi che possiamo salutarci, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Vi lascio i nostri soliti contatti, ci trovate su Instagram alla pagina polito_ondequadre, su Spotify sempre a Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come ogni volta, ragazzi, non avete nessun tipo di scusa.
3: Seguiteci, ascoltateci, direi che... tutti i nostri social, esatto. E ci possiamo salutare.
2: Ciao ragazzi, un
1: ciao,
2: bacio.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
7: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
8: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
7: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
6: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: e con i Depeche Mode.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa?

Divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero.

occhiali da sole sopra i ricordi. Ritorni, ma non mi rivedrai. Sul collo 200 cerotti, che se li togli non so se sopravviverai. Fai tu, che questa strada la sai meglio di me, che coi sorrisi ti vesti da sempre. Io che ci provo, ti giuro, non sembro me, che quei

0: www.lettereleguadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

New York, New York, urban jungle. New York, New York.

0: Survival is the key by any means necessary. New York, New York, urban jungle. New York, New York, urban jungle.
1: Ondequadre.polito.it. La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.